mare su neta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Wenn urecchia sta, camia fora. Da fica hino de fica, che tabataglia, io non de manica.

Ho degli fila, de felo ute pipero, ute pipila, se lo mono, la momiglia mia.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

Sepania, i canivali meistero vulia. Già se ne tocca nome, toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero la po'.

Stefania, di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, aleftikosi faieris. Pitane cortati, veni carrigani calati, che le fagane tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, tero napo.